0: ti hanno
1: Socio, eravamo il ricco.
2: Radio Planeta.
3: Radio Planeta.
4: Radio Planeta.